Vale, por la por sempre la pe. E ne parlo di re. Volò la pe di Dio, che conduì le pei.